0: comunque i ti segui.
1: Tempo.
2: Tempo.
1: Tempo.
3: Ten nine. Copy that last comment. Got it on the cabinet.
4: Later, she's current negative warrant.
2: Turn four.
3: Okay.